Pochita, Pochita, Pochita, Pochita, Pochita, Vovča, Vovče. Pochita, Pochita, Pochita.